0: poder tirar avanti l'ora lunedì o altre giornate della settimana. Giusto, strucunasso e grazie per tutti quanti. Sto ricordando della festa di mattina, ecco.
1: Sì, da.
0: Benedire le macchine, dopo portare lì, loro sempre distribui un chilo di sal lì. Benedio anche, non so se ancora funziona così, ma credo che sì. Ora poi dopo portare a casa, te misture là. Patto famiglia anche, il sal va bene per la, e anche per bestiolette, tutti quanti là. Giusto?
1: Sì.
0: Finiamo che? Le 9 in punto.
1: Le 9 in punto. E contarò l'ora qui del secondo un po'. Era
0: secondo le mie primo, no?
1: Che le salute mi ha contato. Era una donna che ha questa viuva che ha natura. Natura sta la medo fuori e avanti di qua e avanti di là. Se che sta amoroso sta cosa. Se che sta amoroso e viene sul dì di maridarsi. Contenta era invece perché
0: fa che racconta.
1: Il genere veniva di star lì a casa sua e allora gli ha una scuola che un uomo ta famiglia, no?
2: E che giù te a far rossa.
1: E lui ha fatto il casamento e roba de che gli ha l'anno, sono a comprare robe nuove, tosa a dormire l'altro sul quarto, sono solo e su. E lui si è incostato lì anche lui.
0: Sì.
1: Ma te sai, e l'avanti so se poteva andare a dormire, e che l'altro l'enda lì, pare se torna di qua, pare se torna di là, gioca a sbrigarne solo. E gale, va su, ma che brutto sbrigo! Invece la della banda, dico, ma siamo di razza così.
0: La madonna di sbregare inizio,
1: sì, sì, ma io sbregare inizio.
3: Tu li pensi differente.
0: Se tanto la fare sbregare devi fiacco anche quello.
1: Sì.
0: Ah, dopo sotto a conar su, va te. Ma come quella che ha detto la vecchia che ha detto Ghetto, vuoi lavorare? Sì. Forza, sì. Ha detto, ah, bomba, detto, perché qua bisogna gente per sostentare la famiglia. Ha detto, a sapermi. Ha detto, ma chi ne diese qua,
1: E lei così.
0: Normalmente quel che si marita va a casa sua, ma a volte quando e a Tosa va a casa.
1: Dipende dalla situazione.
0: Ma a volte è l'uomo che va a casa.
1: È l'uomo che va a casa.
0: Allora che tocca, ma... lo che tocca guardando che pesta.
2: Una volta, una volta l'era comune, delle famiglie, se maridea un dia di stare insieme con il suo padre.
1: Un anno. Era un anno.
2: Un anno la media.
1: Dopo fin il rancio.
2: Farsi sul rancetto. E dopo andare lui sol. Ma lei era con tutti.
1: Quasi
2: era
1: tutti.
2: Costume, sì, della famiglia, né? Per acciappare esperienza, né? Non esperienza ma di famiglia, né?
1: Farle cose. Imparare a cucinare, la donna, una cosa.
2: Lavare robe. E altre cose che bisogna rentro di casa, saperlo,
1: sì,
2: no?
1: Sì, sì.
2: Ma l'era comunque famiglie italiane al banco.
1: Normale.
2: Ma adesso ha cambiato tanto
1: adesso,
2: 30-40 anni.
1: Avanti di maridarsi, vabbè, che
2: sei mucha,
1: sei mucha.
2: Ma i compra un appartamento prima. Non l'appartamento, l'appartamento.
3: Appartamento, sì.
2: Là sei mucha su. E dopo pian pianeta va a farsi il gnaro.
1: Il gnaro,
0: E va a cuccio, quindi.
2: A cuccio.
0: Ma che? Andiamo a casa?
2: Ma avanti finirla lì, mezzo un'altra volta.
0: Un'altra volta?
2: Un'altra volta. È che l'ha conosciuto, de altri di qua.
0: Aspetta, so che cazzo i mestieri quando è postati adesso. Ma intanto le ho dir c'hai lì, dopo 1000 follower.
2: Ma le puoi farlo prima che sia tutti antenati. Sì, sì. Logo bene che qua, guarda.
3: Hai visto un amico.
0: Aspetta là che mi catto la vignetta perché sennò mi scampa via qua. Allora parliamo. Cata là già con noi.
2: Dale qua.
0: Fai là che allora mi.
2: Che lettere massa piccola.
0: Massa piccolette? Non sto. Aspetta là che andiamo avanti. Però.

0: Jacke voll.
1: Ritorniamo allora qua, adesso parliamo allora della funeraria San Luis insieme con la famiglia lì. Il padre Elmo Piton Fabian e a sua madre Assunta Fabiani e fratei Volmir, Marinè, Silvano e cunhado Elisandros, sobrinho Felipe, juntamente com os demais familiares, profundo pesar comunicam o falecimento de Valdir Fabiani, ocorrido hoje dia 15, com 53 anos. O velório será realizado na Capela Mortuária Municipal de Moliterno a partir da 1 hora. A celebração da esperança, dia 16 amanhã, um horário a ser divulgado. Logo após seu sepultamento será realizado no cemitério municipal de Moliterno. Comunicamos o falecimento de Valdir Fabiani, lá de Moliterno. Senta allora. Fatta questa, ti ringraziamo. Addio per lui, adesso sta un italiano che aiuta anche lui il nostro programma qua.
2: L'era miel qui da grappa.
1: Proprio
2: da grappa. Da grappa, ecco.
1: Ho perso un altro fabbricante che lei una sapienza anche qua lì.
3: Bisogna
1: avere sabedoria e capriccio, perché lei è una cosa che lei è capriccio e cultura, le cultura. Fare la grappa è della cultura italiana. La grappa. Senta tu, dove non ha con 53 anni?
2: Buon'ora. Ma avanti finirla, che mandiamo un struccone là. Melanie Martini e sue sorelle là, è un paro in Bento e un paro in Canoas, Porto Alegre, la grande Porto Alegre, che de volte nelle mie sempre che accompagna il programma nostro, e era qua di Entre Rios, San Giorgio.
1: Chi che vuol dire c'hai? Tira che avanti.
3: Posso anche a me cominciare. Ringraziamo chi che ascolta, tutti qui che guarda e chi viene a festa di manco a Cannabaro, che è una festa grande.
2: Ecco.
3: Una buona settimana a tutti, se Dio vuole sabato che veniamo qua un'altra volta.
2: Ecco. Allora, della mia parte, ringraziamo a tutti quanti che abbiano la pazienza di stare qua 2 ore per guardare o ascoltare che la gente qua che parla la nostra lingua italiana veneta, e fare l'invito per sabato che viene delle 7 alle 9, se Dio vuole, che dà salute a tutti noi ritorneremo qua e vi aspettiamo che altri anche lighe le macchinette e ste qua con altri, se potete aiutare. E fino a là desiderare a tutti una buona settimana, una buona domenica di mai, e chi che può venire la festa qua della chiesa della matrice qua della Sagrada Famiglia di Davi Cannabaro, e che è una gran festa. Amico, visto rente sera lì, sono da lì, che era una turmetta mezza rafforzata, andrò l'orar carne, ma mi calcolo che viene tanta per tutti. Ora una buona settimana a tutti e fino a sabato che viene, se Dio vuole.
4: Sì, dico che mi ringrazio a Dio dell'opportunità di un altro sabato essere qua per questo programma, e che dai a grazia del sabato che viene se posso tornare un'altra volta qua insieme ad altri. Fin sabato che viene a tutti un grande strucco e una buona settimana a tutti.
1: Ecco, dico anche a me ciao, fin sabato che viene, dico sempre, se Dio mi dà salute, noi faremo nuovamente il programma sabato che viene. Stiamo bene, stiamo attenti, perché il tempo mi pare che adesso fa 2-3 giornate di sol, ma dopo le previsioni sono pesate ancora. Siamo nel mese di agosto, è un mese che, come si dice, che va in rabaltò, che le sempre scambia un pochettino, e siamo appena a metà per dire, del mese. Presto dopo scambia la stazione, è sempre così, dal mese di settembre, ottobre e agosto principalmente, è un mese mezzo matto. Ma stiamo in gamba, come che si dice, a tutti quanti, grazie per aver ascoltato il programma e aver aiutato in questa sera di sabato. Arrivederci.

0: Gavema presenta nella Radio Misade 107.3 FM e il programma Avanti Ancora Tagliando.
1: Misagi, Misagi FM 107.3.